0: sembra che tutto è così straordinario. Che vogliono queste due straordinarie persone?
1: Allora, le mostrerò qualcuna delle mie magie.
0: Beh,

0: che tutto è così straordinario. Ora che tutto è così. Ora che tutto è così straordinario. Ora che tutto è così. Ora che tutto è così straordinario. Ora che tutto è così. Ora che tutto è così straordinario. Ora che tutto è così. Ora che tutto è così straordinario. Che vogliono queste due straordinarie persone?
1: Le mostrerò qualcuna delle mie magie.